0: so che mi ha detto che la mamma li cerca.
1: Sì, sì, la, sono, sì, sono gemelli.
0: Sì, sì, mi ha detto questo il ragazzo. E io gli ho dato alcune informazioni, vedi che si mette in contatto con voi sicuramente. Se non lo farà, mi richiami in qualsiasi momento.
1: Mi scusi, posso solo chiedergli una cosa? Qua sì. Perché siamo una comunità, sì, tutti sì.

0: cere hârtii, să ai dovadă, hârtie în mână ca să-i dai. Și traduse în italiană, să citească ei, nu poți să te duci așa, vezi că mi-a trimis un mesaj pe telefon, că mesajele se poate modifica în toate felurile. Ai înțeles?
1: Are dreptate.
0: Și
2: nu, Florin, nu te
0: poți să te uiți, Lucian. Lucian, ți-a mai trimis odată maps-ul, chiar la ușă, la ei.
1: Okay,
0: uite-te și arată-i, avem adresa tot, dacă mai e vreo femeie, ceva care
3: alo,
0: poate...
3: Lucian?
0: E altfel, da? Femeia.
3: În legătură cu ce a spus doamna mai devreme la telefon, hai să ținem cont că mesajul care l-a trimis Sabatino este scris în limba română.
1: Da.
3: Deci cum ar putea să spună îi trimește fiul dumneavoastră?
1: Da, nu, am înțeles. Haideți să depășim momentul. Mulțumesc. Știm.
3: Okay.
1: E o remarcă okay. Bună. Tot din Italia. Bună seara, alo!
4: Salut!
5: Liniște că mă sună doamna.
4: Mă auzi?
1: Da, liniște că o sună doamna.
5: Pronto?
6: Ciao, ciao, bună seara!
5: Bună seara! Poi dare el telefonul, l-altro telefon, un po' più piano, per favore.
6: Sì, sì, sì, sì. Senti, sono la ragazza di prima che mi avete contattato.
5: Sì.
6: Sì. Senti, ho tramite amici, ho saputo che siete andati dalla mamma sì. di Sabatino e Alessandro.
5: Sì.
6: Sì, lei è veramente la mamma di Sabatino e Alessandro.
5: Sì, lo sappiamo, ma cosa vogliamo sapere? Era quello che se possiamo prendere un contatto, perché quello che abbiamo saputo è che la mamma ha ricevuto un messaggio da Sabatino Cortese, però lei non lo sa con la tecnologia e quel messaggio è andato in spam, quindi quel ragazzo ha provato a contattare la mamma.
6: Sabatino quindi è stato, perché prima mi hai detto Alessandro, forse sei confusa.
5: No, no, gli ho detto Alessandro perché il numero che abbiamo trovato c'era scritto Alessandro Schettino.
6: Ok, e Alessandro Schettino è mio marito, però ti sei confuso perché è mio marito Alessandro.
5: Sì, lo so Sabatino. Signora, però quando ho chiamato io ho detto Alessandro, nel senso che...
6: Va bene, non ti preoccupare, tranquilla.
5: Yeah.
6: Tranquilla. La signora veramente è la mamma, però ti volevo dire che io tramite amici mi sono impegnata anche stasera. Ho saputo che la signora non sta bene perché da poco gli è morto il marito, quindi il papà Alessandro e Sabatino non ce l'hanno più. Sì. E la signora addirittura... Alessandro e Sabatino non stanno a Maddaloni, vivono uno in Alta Italia, uno l'altro non lo so. Se domani so più informazioni ve lo sicuramente, ma la signora però di sera non era il caso di contattarla perché si è spaventata tantissimo.
5: Signora, noi anche ieri sera siamo andati lì perché abbiamo saputo da una sua collega di scuola. La mamma non vuole niente, non vuole fare niente la mamma biologica, vuole solo avere un contatto di lui, che non c'ha Facebook, non c'ha niente.
6: Tranquilla, ho capito perfettamente. A me mi fa piacere se i ragazzi incontrano la mamma, per l'amor di Dio. Però se riesco io a avere qualche contatto, io vi...
5: Lei è la zia?
6: No, io non sono la zia, io tramite i miei parenti sono riuscita a risalire chi era la mamma e ho capito che era la stessa persona che avete contattato voi. Però so che la signora non sta bene, che si è spaventata tantissimo, perché soffre di cuore. Ha visto tre persone al buio che la gente cercavano i figli, si è spaventata, capito? Anche lei è tecnologica, non ha né Facebook né WhatsApp, non sa comporre numeri, quindi... Cerca di capirmi.
5: Okay. Sì, io la capisco, sta tranquilla, non andrà nessuno più lì. Però magari, come ha fatto sapere anche che la mamma di Sabatino, non potrebbe tramite amici o familiari avere un suo contatto? Sembra che sono spariti.
6: No, non sono spariti. La mamma sicuramente sa che i figli stanno bene. Li ripeto, se noi, anche io con mio marito domani abbiamo più informazioni, anche un cellulare di uno dei due te lo mandiamo a te privatamente, va bene?
5: Sì, grazie mille.
6: Sì. Ragazzi, te lo mandiamo a te privatamente, così scelgono l'altro.
5: Scusateci per tutto, chiedi scusa anche la mamma da parte nostra e ci dispiace.
6: Assolutamente che mi chiedete scusa, perché lei mettetevi in devani
5: suoi. Sì, sì, signora, sì, la credo e ci scusiamo ancora e ancora.
6: Non preoccupare, se io riesco a prendere un contatto di uno dei ragazzi, te lo mando e tu metti in contatto con la mamma, poi scelgono loro cosa vogliono fare, va bene?
5: Va bene, grazie mille. Aspetto il numero domani. Grazie mille, ciao, arrivederci.
6: Va bene,
5: grazie mille, ciao.
6: Basta che ti assicuro che da casa della signora non ci andranno però.
5: Ti assicuro e ti prometto, nessuno non farà niente.
6: Ti ringrazio.